0: remise.
1: Yeah, mais soon siamo offerti, cos'va money. E non lo so, ma freccio sardo te la porto allo speak. E lo sai che switcho da una parte all'altra. Non lo so, ma se freccio sardo dice sempre il suo nome. Name dropping king dal numero 1 fino a 10. Non lo so, però le tue mani

0: lei.
1: Hey.
0: Sì, che si credono real, ma non lo sono, manco un centimetro, no. Yeah, come il metromono che smette e il beat riparte. Non lo so, ma Freccia Sarda cade e questo beat mi sembra conosciuto da qualche parte. Ma adesso devo farmi io da parte, perché la mia voce già cambia, come se fosse qualcun altro, quasi modo. Non lo so, ma c'è un quasi nodo nella mia corda vocale, oppure vertebrale. Non lo so, però devo riparare ancora un attimo, secondo, fino al terzo. Non lo so, però con la macchina io non sterzo, vado di